La prossima registrazione è la mia risposta alla domanda What does community sound like? È una registrazione fatta l'estate scorsa in un pub di Belfast.